0: tifoso del Real Madrid,
1: italiano,
0: e Atalanta, ovviamente, che è la mia, è mio equipo del corazon.
2: Ah, e va a ser a ver el Bernabéu.
0: E mañana tengo il tour per